Mi sveglio. Era solo un brutto sogno. Se ci penso, era un bel sogno. Perché ho sognato di te. E la realtà mi raggiunge.